siete in ascolto di Fairchild Radio Italian Oldies. E sta per arrivare lei, la tigre di Cremona, Mina, con Città Vuota.

0: E da Città Vuota di Mena passiamo a lui, a Fabrizio Ferretti, con La prima che incontro.
1: Ti voglio bene. Ti voglio bene.

era Bobby Solo con Siesta, tratto dal 45 giri Il meglio di Bobby Solo. Passiamo a lei, amor mio, di Mina.

Elemina. Il prossimo brano, il cui titolo è Doppio amore, doppio senso, è stato scritto da Malgioglio. Ce lo canta lei, un'attrice e cantante, Alida Kelly, che era l'ex moglie di Walter Chiari. Se ve lo ricordate, il grandissimo attore, Alida Kelly.

Ed era la bravissima Lyda Kelly. Bisogna dire due parole sulla Lyda Kelly, perché veramente è stata una cantante e attrice molto, ma molto brava e famosa. Lei era figlia di un compositore di colonne sonore e direttore d'orchestra, Carlo Rustichelli, e sorella del compositore Paolo Rustichelli. Lyda Kelly ha iniziato già in gioventù la sua attività di cantante, partecipando a varietà televisive e commedie teatrali. E si è fatta conoscere con la sua versione della canzone Se non me moro, che apre il film Un maledetto imbroglio.